s'aduna decina e te per mentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, vengo per quella cerca e minare. Alle venista, una decina e te per